aspetti dubbia tempesta e fiera. Vinse la crudeltà, vinse la crudeltà. Artista, terra!

gioire mi perturba il riposo. Qual leggera ed a letto mi crucia l'alba e mi trafigge il petto. Qual terribile tromba con eco infausta dentro il mio ser riposa.